tre, mille tre, mille tre. Avrà queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse e baronesse, marchesane e principesse, e donne ad ogni grado, ad ogni forma, ad ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia, 640, in Lamania, 231.